0: Feinrack, Feinig, Feinem Schicelia.
1: Da di da dam di dam.
2: Da di da dam di dam.